dopo la bisaccia, e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono oggi i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un baro cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

chiamate amore, la gioia di un buon raccolto, un piatto giusto, un libro d'autore. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte e si inabissa come un pesce, come un baro, cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto e sente l'acqua aperta e il fuoco è duro e non si dà per vinto. Ma brucia il sole e sente le spine e i lupi cantare sulle colline. Ma ascolta il sole e sente le spine, lei viene a ridere oltre il confine.